0: Io tengo un passato prima ancora io ave nata. La storia collettiva, tutto quanto l'antenate. Ma appunto guarda che pensa e per forza già canta. Nu cuz, na coz, nu carre na carrozze. Carica di ciancianelle piene di brizze. Ma lupa o mo vorda, ne sabata maravizza. Di cuz, di coz, di carre, di carrozze. Non c'è crianza che piglia piglia. Come un surge da caniglia. Tre cuz, tre coz, tre carre, tre carrozze. Scordo tu buona fatta, nonna mai m'ha ditta. Ma te ne sempre a mente un mag da fatta. All'aria
1: vola. Adivina lo che va a passare un dia la vigliaia. Fa uns anys, una pedregada va pelar la Puput i va despentinar totes les figueres. I els pagesos, tots esfereïts, van anar a veure el sant i li pregar en Sant Valeré, en Sant Valeró, pedrega el veí i no em pedregues allò. El sant, en bona voluntat, es va aconsellar que piantessin un bancal d'aulles. I tots els maitins, quan el sol hi entremig dels trossals, se n'anaven a veure si naixien. I els uns cridaven, ja apunten, ja apunten. I els altres seguien pregant. Sant Valeret, Sant Valeró, pedrega el veí i no em pedregues allò.